0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi u 12 trovi a Ege Universali a festa a Saint Wilfrid. Saint Wilfrid era nato in Inghilterra, in Northumberland, e ricevette un'educazione distinta. Finiti i suoi studi a Canterbury, poi si rese a Roma e fu ricevuto in cui favori po Papa Martino. Voltando nel suo paese, fu prima vescovo di Northumberland e poi di York. Pieno di zelo, pa disciplina da Ege, divesi energicamente i suoi diritti e fu perseguitato per il re Egefrid. Essendo pigliato mari, per volta a Roma, fu arrestato per una tempesta. Il re Dagoberto II, pieno di riconoscenza, uri a piglià come vescovo di Strasburgo, ma no, continuò a sua strada verso Roma e il papa Gattone gli testimonietti una grande affezione. Usanto campò fino a 75 anni, ha vinto da venerazione universale e dopo aver fatto molti esci, morsi 24 aprile 709. Ha sicuramente conosciuto l'esco d'Ajaccio Benedetto, posto che Dani ha partecipato tramite lui al Consiglio di Laterano e ci ha rammentato che l'esco Benedetto aveva un rango settesimo nante 500 eschi dopo Papa Martino.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Agronige, capitolo 10. Morte di Saul. I filistini combattono contro Israele e l'uomo di Israele vudino davanti ai filistini e cascono morti davanti alla montagna di Gilboa. I filistini perseguitano Saul e i suoi violi e tombano a Jonathan, a Abinadab e a Malchiscua, figlio di Saul. A forza di battaglia portò davanti a Saul. L'archero colpino e uverino. Saul disse tanto a quello che portava le sue armi: caccia la tua spada e trappaneggiamene per paura che sti incirconcisi un vengano a farmi patte i tormenti. Quello che portava le sue armi un volse che era pigliato da paura, e Saul pigliò la sua spada e si lampò a nanto. Quello che portava l'arma di Saul, vedendolo morto, si gittò anche lui davanti alla sua spada e morse. Così perino Saul e i suoi tre figli e tutta la sua casa perì in lo stesso tempo. Tutti i guerri di Israele che erano nella valle, avendo visto che l'uomo era fuggito e che Saul e i suoi figli erano morti, abbandonarono la sua città per fuggire anche lì. E i filistini andarono e ci si stabilirono. Un giorno dopo i filistini vennero per spogliare i morti e trovarono Saul e i suoi figli cascati nella montagna di Gilboa. Lo spogliarono e portarono il capo e le armi. E poi vennero annunciare queste buone notizie in tutto il paese dei filistini e ai suoi idoli e al popolo. Messero l'arma di Saul nella casa di suo Dio e attaccarono la sua ciogola nel tempio di Dagone. Tutto di Abessa in Galada, avendo imparato tutto ciò che i filistini avevano fatto a Saul, tutti gli uomini valorosi s'alzarono, pigliarono il corpo di Saul e quelli di suoi figli e li trasportarono in Giabesse. Intarono le sue ossa sotto il terebinto in Giabesse e diunarono 7 giorni. Saul morse perché lo si rese colpevole di infedeltà volta all'Eterno, di uguale egli non osservò la parola, e perché lo interrogava e consultava quelli che uguagliano i morti. Un consultò mica l'Eterno, allora l'Eterno invece morre e trasferì a realtà a Davide, figlio di Isaia.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi, il 12 trovi, a Ege Universali, a festa a St. Wilfrid. St. Wilfrid era nato in Inghilterra, in Northumberland, e ricevette un'educazione distinta. Finiti i suoi studi a Canterbury, poi si rese a Roma e fu ricevuto in cui favori po' Papa Martino. Voltando nel suo paese, fu prima vescovo di Northumberland e poi di York, pieno di zelo, pa disciplina da Ege, divesi energicamente i suoi diritti e fu perseguitato per il re Egefrid. Essendo pigliato mari per volta a Roma, fu arrestato per una tempesta. Il re da coperto lui, pieno di riconoscenza, uri a piglià come vescovo di Strasburgo, ma no, continuò a sua strada verso Roma e il papa Gattone gli testimonietti una grande affezione. Usanto campò fino a 75 anni, vinto da venerazione universale, e dopo aver fatto molti esci, morsi 24 aprile 709. Ha sicuramente conosciuto l'esco d'Ajaccio Benedetto, posto che Dani ha partecipato tramite lui al Consiglio di Laterano, e ciò ha rammentato che l'esco Benedetto aveva un rango settesimo nante 500 eschi dopo Papa Martino.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
3: Pour être en bonne santé, l'air que nous respirons doit être renouvelé. Comme dans notre logement. Aérer et ventiler permet de chasser les polluants. Préservez votre santé en renouvelant l'air intérieur tous les jours.
4: Casa Ariosa, Casa Sana.
5: Informations sur ae.corsica.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi un 12 trovi a Ejo Universali a festa a St. Wilfrid. St. Wilfrid era nato in Inghilterra, in Northumberland, e ricevette un'educazione distinta. Finiti i suoi studi a Canterbury, poi si rese a Roma e fu ricevuto in cui favori per Papa Martino. Voltando nel suo paese, fu prima vescovo di Northumberland e poi di York, pieno di zelo, per disciplina da Ejo, divise energicamente i suoi diritti e fu perseguitato per il re Egefrid. Essendo pigliato mari, per voltare a Roma, fu arrestato per una tempesta. Il re da coperto lui, pieno di riconoscenza, uri a pigliare come vescovo di Strasburgo, ma no, continuò a sua strada verso Roma e il papa Gattone gli testimonietti una grande affezione. Usanto campò fino a 75 anni, vinto da venerazione universale, e dopo aver fatto molti esci, morsi 24 aprile 709. Ha sicuramente conosciuto Uesco d'Ajaccio Benedetto, posto che Dani partecipato tramendui o consiglio di Laterano, e ci ha rammentato che Uesco Benedetto aveva un rango 7° nante 500 eschi dopo Papa Martino.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 10. Morte di Saul. I filistini combattono contro Israele e l'uomo di Israele fuggono davanti ai filistini e cascono morti davanti alla montagna di Gilboa. I filistini perseguitano Saul e i suoi figlioli e tombano a Jonathan, a Abinadab e a Malchiscua, figlio di Saul. A forza di battaglia portò davanti a Saul l'archero Gulpino e Uverino. Saul disse tanto a quello che portava le sue armi: caccia la tua spada e trappaneggiamene per paura che sti incirconcisi non vengano a farmi patte i tormenti. Quello che portava le sue armi un volse che era pigliato da paura, e Saul pigliò la spada e si lampò a nanto. Quello che portava l'arma di Saul, vedendolo morto, si gittò anche lui davanti alla sua spada e morse. Così perino Saul e i suoi tre figlioli e tutta la sua casa perì in lo stesso tempo. Tutti quelli di Israele che erano nella valle, avendo visto che l'uomo era fuggito e che Saul e i suoi figlioli erano morti, abbandonarono la sua città per fuggire anche lì. E i filistini andarono e ci si stabilirono. Un giorno dopo i filistini vennero per spogliare i morti e trovarono Saul e i suoi figlioli cascati nella montagna di Gilboa. U spugliono e portono su a pesar. E poi vecchio annunzia se buone notizie in tutto il paese di filistini e ai suoi idoli e al popolo. Messero l'arme di Saul nella casa di suo dio e attaccò la sua ciogola in un tempio di Dagone. Tutto diabesse in Galada, avendo imparato tutto ciò che i filistini avevano fatto a Saul, tutti gli uomini valorosi salzono, pigliano il corpo di Saul e quelli di suoi figlioli e li trasportano in Giabes. Intarono le sue ossa sotto il terebinto in Giabes e di un anno sette giorni. Saul morse perché lo si rese colpevole di infedeltà volta all'Eterno, di uguale egli non osservò la parola, e perché lo interrogava e consultava quelli che uguagliano i morti. Un consultò mica l'Eterno. Allora l'Eterno invece morre e trasferì a realtà a Davide, figlio di Isaia.